le paure ciava. Da cagnate della bruciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinusare le camere, non si è che a quel modo, è che a gemma, è che. Allora sulla smera ci mette già mia cosa, è che mi dice che vende la ciava, che la rispetta il ciappo, il vece, porca, c'è no, candila. Guardando la giunta, quando le andavi in charti, le avevi in sala scappò e si beve, mi rattarò te, del vado, mi andavi per il cammino, e si è qua, vedi, no, parlo scuglia. Mi sono guardato a quando, di che mi la misana, che deve leve, c'è che lì, no, che è Mohamed, il terzo, da Hakimi. Shemli ad arabi khalu khatte ed gazdan e khab khab ke bar guhar le kerem kim gali hava lo do no chika warin mechi ge taraz taraz bar la ko dir shana khialu khama kin rga waidel waidel waidel waidel waidel waidel waidel waidel akhle arabe bisras me rabina bae kur bae shar kur bae dar che bras me tegmina Azir şumunu cem yan gazi acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra Forkeşi nav kandil ekerden zıra Panani doktora ki devlet ecvi datıya çanta ki destana kut ya hiyalu